0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte. Exa FM 93.3.

bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Pontexam.

bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes. Ponte Exa.